Buongiorno in tutti i penne d'Italia, chi è già al lavoro in questo giovedì 8 ottobre con voi, Daniela Locatelli in diretta fino alle 10. Di cosa parliamo oggi? Più difficile di conoscere l'intero universo è conoscere il cervello umano. Ne parliamo perché a questo proposito è stato assegnato il premio Nobel per la medicina 2026. Poi l'arte a portata di tutti, un contributo importante lo ha dato l'artista Kate Haring e c'è una sua mostra a Roma. Abbiamo in seguito oroscopo e news. Poco dopo le 7 mi raggiunge in studio Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, e ci collegheremo con la sede. Scrivetemi i vostri desideri musicali al numero di WhatsApp di Penny FM 345 4530 423. Aspetto anche i vostri audio. Buon lavoro!

Giovedì 8 ottobre, 6:37 in vostra compagnia in diretta questa mattina. Daniele Locatelli. Capire come funziona il nostro cervello è una delle grandi sfide della scienza. Per questo il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato agli studiosi dell'optogenetica, una tecnologia che permette agli scienziati di usare la luce per attivare o disattivare specifiche cellule nervose. È un po' come accendere e spegnere minuscoli interruttori all'interno del cervello per osservare cosa succede. Grazie a questo metodo i ricercatori possono studiare con grande precisione il ruolo dei neuroni nei processi legati a memoria, emozioni, apprendimento e movimento. Questa scoperta ha aperto nuove strade nella comprensione del cervello e potrebbe contribuire in futuro allo sviluppo di terapie sempre più efficaci per diverse malattie neurologiche. Questo Nobel per la medicina celebra una ricerca dunque capace di illuminare in tutti i sensi uno degli organi più complessi e affascinanti del nostro corpo umano, il cervello.

0: Shania Twain con Man I Feel Like a Woman, le 7:15, ancora buongiorno a tutti voi. A Roma apre una grande mostra dedicata a Keith Haring, uno degli artisti più riconoscibili e amati del Novecento. L'esposizione, ospitata a Palazzo Braschi, riunisce oltre 140 opere tra disegni, stampe, poster, sculture e i celebri lavori che hanno reso famoso l'artista americano in tutto il mondo. Forse avete presente i suoi disegni, molto colorati e stilizzati, sicuramente se li vedete li riconoscete subito, ad esempio un grande cuore rosso portato a spalla da due persone stilizzate bianche. Haring credeva che l'arte dovesse essere accessibile a tutti, non solo agli esperti o ai frequentatori dei musei. Per questo portò il suo linguaggio, fatto di figure colorate, cani che abbaiano, cuori e personaggi in movimento, direttamente nelle strade e nelle metropolitane di New York. La mostra ripercorre la carriera di Keith Haring e racconta come si è riuscito a trasformare l'arte in uno strumento di comunicazione universale, capace ancora oggi di parlare a persone di ogni età e cultura. Un'occasione per scoprire da vicino il messaggio che ha guidato tutta la sua opera: l'arte può essere davvero per tutti. La mostra su Keith Haring a Palazzo Braschi a Roma è visitabile fino all'11 aprile 2027.
1: Se poi stiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.
1: Ariete, energia e spirito di iniziativa vi accompagnano. Un gesto gentile rafforza amicizie e rende speciale la giornata. Toro, concretezza e serenità portano soddisfazioni. Concedetevi un momento di relax con le persone che amate. Gemelli, le idee scorrono veloci. Con il vostro entusiasmo riuscite a coinvolgere colleghi, amici e familiari. Cancro, sensibilità e intuizione vi guidano bene. In famiglia si respira un clima di maggiore armonia. Leone, carisma in primo piano. Oggi potete essere di ispirazione per chi vi sta accanto. Vergine, precisione e pazienza fanno la differenza. Una passione personale regala nuove motivazioni e buon umore. Bilancia, dialogo e comprensione sono favoriti. Una conversazione sincera può portare serenità nei rapporti più importanti. Scorpione, determinazione e fiducia crescono. Piccoli successi quotidiani vi ricordano quanto valga il vostro impegno. Sagittario, ottimismo contagioso. Avete voglia di condividere progetti, sorrisi e momenti piacevoli con chi vi vuole bene. Capricorno, giornata costruttiva. Procedete con sicurezza e trovate soddisfazione nei risultati ottenuti passo dopo passo. Acquario, creatività e curiosità sono alle stelle. Un incontro interessante può accendere nuove idee e passioni. Pesci, emozioni positive.

0: In arrivo, affetti, amicizie e piccoli gesti rendono la giornata particolarmente piacevole.
1: Tra di noi, l'oroscopo di Penny FM.

acqua è tra i prodotti che consumiamo ogni giorno, conviene approfittare anche dell'offerta sull'acqua frizzante Sant'Anna, che è proposta al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. Acqua frizzante Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri, adesso con lo sconto del 50% costa tutta la cassettina solamente 1,77 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

8 e 16 minuti in questo giovedì 8 ottobre, ben ritrovati e buona spesa qui da Penny. Per iniziare la giornata con leggerezza mettete nel carrello lo yogurt da bere Actimel, che adesso trovate in promozione in maxi formato da 12 bottigliette. È una bevanda a base di latte fermentato con fermenti lattici e vitamine, arricchita da un mix di sapori alla frutta. Si presenta in piccoli flaconcini monodose, pratici da consumare a colazione o durante tutta la giornata. Ognuno di questi flacconcini, pensate, contiene 20 miliardi di probiotici L-casei, selezionati dal centro di ricerca Danone. Inoltre apporta vitamina B6 e vitamina D. Forse già conoscete Actimel e lo bevete regolarmente, o forse è il momento proprio adesso di provarlo. In ogni caso è ottima questa promozione sul maxi formato di Actimel al gusto fragola, arancia, pesca e ananas. Il pacco da 12 flaconcini costa €3,99.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando apriamo la dispensa all'ultimo momento e dobbiamo inventare un pranzo o una cena, teniamo pronti gli ingredienti più semplici a salvarci la giornata, magari già pronti all'uso. Tra gli sconti fino al -50% scegliete i legumi mai bio, fagioli borlotti, cannellini e ceci, pratici da tenere in casa e permettono di preparare rapidamente insalate, contorni o ricette della tradizione. Fagioli borlotti, cannellini e ceci mai bio in vasetto con il 33% di sconto adesso costano solamente al vasetto 99 centesimi. E per avere sempre una soluzione pronta nel congelatore scegliete i merluzzetti atlantici surgelati, un secondo di pesce semplice da preparare e utile quando il tempo per cucinare è poco. Merluzzetti atlantici surgelati, confezione da 500 grammi con il 24% di sconto a solo 1,99 euro. Sconto valido solo con la Penny Card. Se ancora non l'avete, richiedetela, la Penny Card digitale, sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Giovedì 8 ottobre, 8 e 28 minuti, ben ritrovati, buona spesa in tutti i penny d'Italia da parte di Daniel Locatelli. L'Italia è un museo a cielo aperto, ma ci sono luoghi che normalmente restano chiusi al pubblico e che si aprono in occasione delle giornate FAI d'autunno in programma il 10 e l'11 ottobre, dunque sabato e domenica prossimi. Un grande evento che permetterà di visitare oltre 700 siti in 350 città italiane. L'edizione 2026 dedica un'attenzione speciale al Made in Italy e all'artigianato d'eccellenza. Tra i vari luoghi da visitare c'è ad esempio la Fabbrica della Felicità Leone a Torino, un museo immersivo dedicato alle storiche caramelle, un luogo che profuma di zucchero, ricordi e tradizione industriale. A Napoli il Polo delle Arti Caselli Palizzi, che invece custodisce la tradizione della porcellana di Capodimonte e permette di scoprire da vicino come si tramandano tecniche artistiche antiche e raffinate. Tra i luoghi da scoprire il prossimo fine settimana ci sono anche piccoli gioielli come Canale di Tenno in Trentino, dove le case in pietra si affacciano su uno dei laghi più spettacolari d'Italia. Le giornate FAI d'autunno si svolgono il 10 e l'11 ottobre, un'occasione perfetta per guardare con occhi nuovi le nostre città e lasciarsi sorprendere da tesori nascosti. Trovate informazioni sul sito fondoambiente.it.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando le giornate si accorciano cambiano anche i profumi che portiamo in tavola. Penny ci propone presso il reparto frutta e verdura due prodotti tipici autunnali. Da una parte la frutta, facile da sbucciare e da portare con noi. Dall'altra uno dei sapori più caratteristici dell'autunno. Le clementine, una scelta pratica per una pausa durante la giornata o per chi cerca un frutto dolce e profumato da tenere sempre in casa. La confezione da 1,5 kg di clementine costa 1,59 euro. E poi ci sono le castagne protagoniste di questa stagione da gustare arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette autunnali. Portano in tavola un prodotto legato alla tradizione. In più sono coltivate in Italia. Castagne italiane rete da 1 kg a 3,99 euro.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: le 8 e 44 minuti. Ancora buongiorno in tutti i panni d'Italia e buona spesa. Quando ci si alza molto presto al mattino perché suona la sveglia, non è sempre facile spiccare il volo come un uccellino. A volte abbiamo bisogno di un incoraggiamento, come qualcosa di buono da mangiare, qualcosa che abbia il sapore di un abbraccio o di una pacca sulla spalla. Sentiamo un'intervista sulla colazione fatta ad una famiglia cliente affezionata di Penny.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Ci troviamo insieme alla famiglia Cellini per scoprire insieme a loro come fanno colazione.
3: Normalmente la mattina io mangio latte con cacao e biscotti e a volte prendo anche pane, burro e marmellata.
2: Mentre il papà?
4: Beh, per il papà il caffè ovviamente non può mancare, perché bisogna cominciare bene la giornata, non manca il latte. Non mancano i biscotti, non mancano i cereali, ecco, queste cose non mancano.
5: Anche lo yogurt con i cereali, la frutta e i biscotti.
2: Aggiungete anche del muesli o della frutta secca, per esempio, per dare energia?
5: Sì, la frutta secca sempre, papà soprattutto, noci e mandorle.
4: Io i muesli sempre, quasi sempre, mi piacciono molto, cerco di inserirli nella colazione tutta la settimana.
0: Che belle le colazioni ricche di tante cose buone. Da Penny trovate tutti gli ingredienti che vi servono, dal latte alla marmellata, dai cereali alle fette biscottate. E in offerta, in particolar modo adesso, trovate i cereali Kellogg's Extra con cioccolato e nocciole. Con Penny Card sono in offerta, scontati del 16%, e costano solamente 2,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando scoliamo la pasta in cucina c'è poco tempo, basta un condimento pronto per trasformare un piatto semplice in qualcosa di speciale. Scegliete il pesto alla genovese Barilla nella versione classica o senza aglio. Un condimento pratico da tenere in dispensa per dare subito sapore a un pranzo preparato all'ultimo momento. Con l'acquisto del pesto alla genovese Barilla nella versione classica o senza aglio ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. E poi per chi ama sperimentare gusti diversi c'è la salsa di soia Kikkoman, bastano poche gocce per aggiungere una nota intensa e caratteristica a molti

Voglio ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Buongiorno e buona spesa da Penny, siamo in diretta e state ascoltando Penny FM, la radio di Penny. Sono le 9, con voi Daniel Locatelli fino alle 10 per scoprire insieme il nuovo volantino che da oggi porta tante novità, offerte e iniziative di cui parleremo. Intanto vi ricordo che la collezione I piatti della tradizione, dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche, sta per terminare. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora fino al 1 novembre e potete richiedere i premi fino al 15 di novembre. Vi ricordo inoltre che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. Tra poco parliamo di prodotti in offerta, rimanete in ascolto. Intanto ascoltiamo uno dei gold di Penny FM, un classico, una canzone che uscì nel 1984, Careless Whisper di George Michael. Buona spesa qui da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando organizziamo una cena tra amici o una serata davanti a un film, c'è sempre chi cerca una bibita fresca e chi riempie il bicchiere d'acqua. Meglio allora approfittare delle offerte sui prodotti che consumiamo appunto in queste occasioni e che adesso sono in offerta. Per accompagnare una pausa o condividere un momento di convivialità, scegliete Pepsi nel pratico formato lattina da 33 centilitri. Trovate la versione classica e quella senza zucchero da gustare. Naturalmente ben fresca, Pepsi classica e Pepsi senza zucchero, ogni lattina costa 52 centesimi. E per la tavola di tutti i giorni conviene poi fare anche scorta di acqua. L'acqua frizzante Sant'Anna in confezione da 6 bottiglie adesso ha il miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. Acqua frizzante Sant'Anna, dunque confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri, ha solamente 1,77 euro, 50% di sconto.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Dolce, pratica e tutta italiana. Adesso da Penny è in offerta l'uva bianca senza semi. L'uva è uno dei frutti più amati dell'autunno, perfetta per chi cerca gusto e comodità. Croccante, succosa e senza vinaccioli, si mangia finalmente facilmente in ogni momento della giornata. Conquista per la sua naturale dolcezza e per la praticità che la rende ideale anche per i bambini. Inoltre l'uva contiene acqua, fibre e sostanze antiossidanti naturalmente presenti nel frutto, caratteristiche che la rendono preziosa per il nostro benessere. Da Penny è in offerta a un prezzo davvero conveniente l'uva bianca senza semi italiana, confezione da mezzo chilo, adesso a soli 1,49 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando prepariamo il pranzo da portare al lavoro, avere tutto organizzato è importante. A volte basta una buona idea per rendere tutto più semplice. Con una spesa di 40 euro e la Penny Card, aggiungete 5 euro e ricevete il set porta pranzo scelto da Penny insieme a Benedetta Rossi. Comprende contenitore, borsa termica, posate, porta salse e piattino vassoio. Riporta il logo fatto in casa da Benedetta, perché è studiato e realizzato in collaborazione con la celebre Food Creator. Dunque, con 40 euro di spesa e la Penny Card, basta aggiungere 5 euro per ricevere questo contenitore porta pranzo con tutti gli accessori inclusi. E se cercate un'idea per la prossima ricetta, date uno sguardo alle proposte di Benedetta sul sito penny.it. Tra gli ingredienti consigliati c'è anche la pasta sfoglia rotonda fior di pasta, perfetta per preparare torte salate, sfogliatine e tante ricette da forno. Pasta sfoglia rotonda fior di pasta, adesso a soli 79 centesimi. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore...

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: Sì, comunque la sigla è provvisoria, anche perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Senti conduttore,
1: sì.
2: A che ora finiscono qua i balli di gruppo?
1: Ma che balli di gruppo? Questo non è un villaggio turistico, chiaro?
2: Dai, mini club veloce che siamo già in ritardo.
1: Che mini club?
2: Sì. Mettete tutto lì, grazie.
1: Ma voi
2: sì?
1: Non mettete lì niente. Vabbè, balli di gruppo a parte, nuova puntata del Penny Fan. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
2: Dai, con quel divano, su!
1: Le accreditano 10 milioni di dollari, ma si accorgono che è un errore. È successo ad una donna di Melbourne che aspettava un rimborso da una compagnia di criptovalute. Una situazione un po' criptica, direi. Stati Uniti, l'azienda di materassi Casper cerca dormiglioni professionisti. Requisito, il desiderio di dormire tanto.
2: Queste tazze, spille, pupazzetti di chi sono?
1: Roba mia. Ma cosa ridi?
2: Di quello lì, Bardolini. Scusa, ma non mi... Fantasmini, come diavolo si chiama?
1: A parte che sono Stabilini, poi quelli sono dei pezzi da collezione che vorrei lasciassi stare, grazie.
2: Perfetto, buttate via tutto. Sacco nero, mi raccomando.
1: No, aspetta, scusate, dammi sto sacco e lascia stare le mie cose, è chiaro? A Genova la polizia ha fermato un uomo nudo su uno scooter. Con casco e canotta ha dichiarato che voleva raggiungere una spiaggia per nudisti. Un po' come quando esci dicendo agli amici «Vengo già mangiato», ecco lui ha detto «Vengo già nudo». Lei porta via il gin tonic e lei lo schiaffeggia. È successo su un volo Jet 2 diretto a Rodi. Protagonista una nonnina fatta scendere con un atterraggio di emergenza dopo aver aggredito uno steward.
2: A che punto siamo?
1: Con cosa?
2: Dai, che tra poco c'è il taglio del nastro.
1: Allora io mi sono stancato, qui non ci sarà nessun taglio del nastro, nessun trasloco e soprattutto riportatemi quel sacco nero con le mie cose.
2: Da segnalare che il conduttore non vuole aiutare col trasloco,
1: ma non...
2: mettendo in grave difficoltà i colleghi.
1: Io non vi conosco, voi non esistete e io devo condurre un programma, ok? Finalmente, grazie al cielo, da Tommaso Stabilini è tutto. Penny Fan torna la prossima settimana.
2: Giovane!
1: Sì.
2: Volevi il tuo sacco? Eccolo!
1: Bene, almeno per una volta ci siamo capiti, eh?
2: Ma scherzi! Prendetelo!
1: No!
2: Mettete anche lui nel sacco, ragazzi!
1: No, non avete capito, no, fermi, cosa? Possibile non si possa mai discutere qua! Lascia! Aiuto!
0: Benny Fan, tutto!

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti

si accende la luce, rimane il ricordo di scene confuse e quel che era ieri, con tutti i pensieri, se n'è andato.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: In occasione di un aperitivo o una cena informale, quando si assapora qualcosa di molto buono, la conversazione rallenta e stiamo volentieri più a lungo a tavola. L'Emmental svizzero, le specialità a cuor di terra, porta con sé tutta la tradizione di uno dei formaggi più conosciuti d'Europa. Gustatelo a cubetti, ad esempio, ben disposto su un tagliere a centro tavola in un'occasione, ecco, così, in compagnia di altre persone. Emmental svizzero, le specialità a cuor di terra, con Penny Card in sconto del 20%. Costa 2,79 euro. Se non ce l'avete, richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny. E per chi cerca i sapori della tradizione italiana, c'è la porchetta toscana nazionale, le specialità a cuor di terra. Le fette sono posate a mano, un dettaglio che valorizza la presentazione del prodotto e ne facilita il servizio in tavola. Porchetta toscana nazionale, le specialità a cuor di terra, paschettina da 100 grammi a 2,49 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Giovedì 8 ottobre, le 10 meno un quarto, ben ritrovati e buona spesa in tutti i penny d'Italia. Il couscous è un alimento antico e versatile, simbolo della tradizione mediterranea, ottenuto da granelli di semola di grano duro, lavorati e cotti al vapore. Può essere servito con verdure di stagione, legumi, pesce, carne o semplicemente condito con olio extravergine e spezie. Scopriamo una curiosità sul couscous con lo chef Vittorio Castellani, in arte chef Kumalé, giornalista, organizzatore di eventi, docente della cucina extraeuropea e grande amante ed esperto di couscous.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Couscous è la traslitterazione francese di un termine berbero, keskes. Penso che le donne berbere, quando lavoravano la semola di couscous, avevano molti bracciali e il movimento delle mani per preparare questa semola creava questo suono onomatopeico, keskes, che poi è diventato couscous.
0: Grazie allo chef Kumalé. Il couscous adesso è in offerta qui da Penny ed è scontato ben del 41%. È proprio il momento di metterlo nel carrello. Couscous medio del marchio Penny. La confezione da un chilo costa adesso soli 99 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Quando iniziano a comparire zucche, fantasmi e decorazioni arancioni, sappiamo che si sta avvicinando la festa di Halloween e basta davvero poco per entrare nello spirito giusto. Per chi ci sta già pensando, ci sono le caramelle Paw Patrol Halloween. La confezione da 200 grammi è perfetta da condividere durante una festa, da tenere in casa per i più piccoli o da distribuire ai bambini che bussano alla porta per il tradizionale dolcetto o scherzetto. Caramelle Paw Patrol Halloween, confezione da 200 grammi a soli 1,69 euro. E per aggiungere un tocco divertente alle giornate più fresche, scegliete i calzini antiscivolo Halloween. Tra fantasie e taglie assortite, portano il tema della festa anche in casa con il comfort della suola antiscivolo. Calzini antiscivolo Halloween, fantasie e taglie assortite a soli 3,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Mancano 3 minuti alle 10 da Penny si fa la spesa a ritmo di musica. Il mio spazio è finito e tra poco vi lascio al programma Penny Insieme Mix per continuare a scoprire le offerte e le attività di Penny. Vi ricordo un paio di cose importanti: la collezione I piatti della tradizione dedicati alle regioni italiane e alle ricette tipiche volge al termine. Ricevete i punti sulla Penny Card ancora fino al 1 novembre e potete richiedere i premi fino al 15 di novembre. Poi vi ricordo ancora che da Penny è possibile usare i buoni pasto dei nostri partner presso le casse abilitate. Si possono usare al massimo 8 buoni per singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. Per maggiori informazioni consultate il sito penny.it, dove potete anche ascoltare in streaming Penny FM, la radio di Penny. Da parte mia, Daniele Locatelli, è tutto. Vi auguro una buona giornata e buona spesa.
1: Avete ascoltato Penny Insieme. Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme Mix. Belli insieme Mix. I consigli dei nostri speaker. I nostri gastronomi.
1: L'antipasto ha una storia che ci porta indietro nel tempo, fino all'antica Roma, dove sapevano come godersi la vita anche stando a tavola. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto alcuni consigli per l'antipasto a Carlo Sciacca, capo gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo creare un buon antipasto, quali sono i salumi che non devono mancare nel nostro bel piatto di antipasti?
4: Allora, per un bel piatto di antipasto io consiglio sempre almeno un mix di salumi, quale un prosciutto crudo, un buon salame della tradizione italiana, che possa essere un salame Sant'Angelo, un salame felino, associato anche qui a dei formaggi come un asiago. Se voglio andare sui sapori forti, mettiamo un bel caciocavallo siciliano, una provola stagionata, un provolone piccante. Consiglio sempre di preparare gli antipasti in senso orario. Bisogna sempre partire dal formaggio più delicato per poi finire col formaggio più piccante.
1: Nel reparto freschi antipasto nazionale emiliano, le specialità a cuor di terra, con la Penny Card scontato del 20% a 2,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno è appena entrato e certamente clementine e castagne sono i frutti simbolo di questa stagione, perché sono capaci di evocare con i loro profumi, colori e sapori l'atmosfera dei mesi più freddi. Oggi sono un po' romantico. Andiamo alla castagna, perché la castagna veniva detta il pane dei poveri, perché è stata per secoli l'alimento base delle comunità montane e delle famiglie meno abbienti. Nella cultura popolare rappresenta la protezione e il calore della famiglia. Ma ricordiamo una cosa importante: è un frutto energetico, ricco di carboidrati complessi, fibre e sali minerali che sono ideali per affrontare il cambio di stagione. Le castagne da Penny vengono solo 3,99 euro al chilo. E rimango ancora un po' con la vena romantica e posso dirvi che potremmo chiamare le clementine il sole d'autunno. Con il suo colore arancione brillante e il profumo intenso richiama proprio la vitalità e apporta un carico, tra l'altro prezioso, di vitamina C per preparare il sistema immunitario all'inverno. Non facciamoci mancare questo sole d'autunno e mettiamo a tavola anche per i nostri bambini le clementine, che sono in promozione al Banco Frutta e Verdura a 1,59 euro al chilo.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Solo da Penny.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: È certamente uno dei momenti migliori per fare un bel viaggio nei sapori e nei colori della nostra bella Puglia. Il mare di Bari, le colline che portano all'Alberobello, distese immense di uliveti, veramente fantastico. Ecco, in questo posto incantevole, a Bitonto per l'esattezza, viene prodotto l'olio extravergine De Santis. Una storia di famiglia, come titolo il loro sito, che inizia negli anni 50, quando Giovanni De Santis dà il via alla sua attività produttiva nel frantoio di famiglia. Da lì ai nostri giorni è diventato un grande produttore che però ha mantenuto la qualità e la genuinità dei prodotti e della tradizione. Olive pregiate del territorio come la cima di Bitonto o quella di Mola e poi ovviamente l'immancabile Coratina. Ho scoperto tra l'altro che ottobre per le olive è il mese dell'osservazione. Non è ancora il momento della raccolta, ma il contadino osserva la dimensione delle olive, il loro colore e in attesa della maturazione prepara il terreno per la raccolta. Il mese giusto per fare una bella passeggiata tra gli uliveti in Puglia. Intanto da Penny trovate l'olio extravergine di oliva De Santis classico con tutto il gusto della Puglia. Il prezzo però lo abbassiamo noi e con il 40% di sconto un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico costa solo 4,79 euro.
0: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile. Dal basso apporto calorico, ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto, ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: idee per la tua cucina.
1: E andiamo per un attimo all'Oktoberfest a Monaco, scoprendo ovviamente anche la cucina tedesca, perché è appena partito appunto l'Oktoberfest e oltre l'immancabile birra nei boccali da un litro, che a Monaco chiamano Mass, ovviamente ci si imbatte spesso nei tipici würstel che i bavaresi accompagnano anche con senape, kren e tante buone verdure. Quali? Ce lo dicono i nostri clienti, che forse sono già stati in Germania.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: A volte arrostiti, a volte lessi, cotti al vapore.
1: Con che cosa li accompagna? Cioè, che cosa aggiunge per fare un piatto più completo?
4: La verdura alla lessa.
1: Ok, che tipi di verdura ad esempio?
4: Qualsiasi, dal cavolo ai fagioli, a qualsiasi cosa, perché in casa nostra la verdura è il piatto unico, si può dire.
1: Bravissimi, un ottimo consiglio. I tedeschi infatti mangiano i würstel con i crauti, dunque il nostro cavolo cappuccio, perché ovviamente aiuta la digestione. Nello speciale sconti fino al 50% trovate i würstel di suino sapor di cascina, confezione da 3, in sconto del 40% a soli 83 centesimi. E quindi, prost!
0: Penny, idee per la tua cucina.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A volte basta un sorso per rimettersi al mondo. Pensate all'acqua Sant'Anna frizzante, una freschezza che nasce proprio lassù tra le vette incontaminate delle Alpi Marittime. Un'eccellenza che oggi vi stupirà perché ha conquistato il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Un premio che celebra la massima convenienza per il vostro portafoglio. E infatti oggi vi costa la metà la confezione da 6 bottiglie e vostra con lo sconto del 50% a solo 1,77 euro. Ma se avete voglia di pura energia e di quel brivido dissetante, il momento è perfetto per aprire una Pepsi. Creata fino a 800 dal farmacista Caleb Bradham come rimedio rinfrescante, la Pepsi è ideale da bere durante una pizza in compagnia o nei vostri momenti di pausa. Il prezzo è davvero conveniente, la trovate a soli 52 centesimi.
0: Risparmia con le offerte.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Che l'Italia sia il più grande consumatore di pasta al mondo non è un segreto, ma in media quanta pasta mangiano gli italiani in un anno? Provate a pensare una cifra, vediamo. Secondo gli studi di Unione Italiana Food sono più di 23 kg di pasta a persona e chissà ovviamente con quante ricette. Intanto ascoltiamo le vostre, i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La pasta ai frutti di mare, mi piace mangiarla, l'adoro.
4: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, si fa in 5 minuti.
5: A me piace a pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
6: Spassugo, che il pesto, che in bianco.
7: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
8: Quella con le melanzane e alla norma.
9: Melanzane e ricotta grattugiata.
1: Beh, pasta alla norma, ovviamente, ricotta grattugiata, siamo in Sicilia, semplice e buonissima. Ma visto il grande consumo di pasta, non è un caso che tra i prodotti salvaspesa di questa settimana ci sia proprio la pasta Barilla, con gli immancabili spaghetti e le comode penne rigate. Al prezzo, mi raccomando, salvaspesa di soli 99 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi prepariamo insieme alla food blogger Benedetta Rossi una gustosa merenda. Certo, perché Benedetta ha scelto la nostra pasta sfoglia fior di pasta per una delle sue ricette. Vi basterà inquadrare il codice QR che trovate sul volantino per accedere e scoprire tutti i passaggi e gli ingredienti. Una di queste ricette sono le sfogliatelle alle mele, frutti preziosi in autunno perché agiscono come un vero e proprio prebiotico nutrendo la flora intestinale. Da Penny la pasta sfoglia fior di pasta viene solo 79 centesimi. È il momento di estrarre la Penny Card perché ancora una volta la spesa da Penny è più che conveniente. Con uno shopping di almeno 40,05 € di contributo potrete avere il contenitore porta pranzo e la borsa termica scelti per voi proprio da Benedetta Rossi.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Ottobre porta con sé la frizzantezza delle bollicine con il verduzzo bianco, un vino che potete accompagnare ad antipasti di pesce come crostini di baccalà, cocktail di gamberi o crocchette di salmone. Ora che sappiamo come abbinarlo, ho chiesto a Roberta, una nostra cliente di Torino, qual è l'atmosfera migliore per assaporare un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più è secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi, anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
1: E mi trovo pienamente d'accordo con la nostra Roberta. Se anche voi cercate questa atmosfera, allora potete chiamare tutti gli amici più stretti, perché adesso, per tutto il mese di ottobre, con lo speciale 5 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia di verduzzo frizzante a solo 1,66 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: trovi solo da Penny.
1: Oggi vi faccio fare un viaggio fra i sapori più ricercati con la linea Le specialità cuor di terra. Partiamo con l'Emmentaler svizzero, che deve il suo nome alla valle del fiume Emme nel cantone di Berna. È ricco di acido propionico, un alleato che rinforza il sistema immunitario. Presentando la vostra Penny Card potrete averlo con uno sconto del 20% a soli 2,79 euro. Ma le sorprese non finiscono qui. Per gli amanti dei sapori intensi c'è la porchetta toscana, sempre firmata Le specialità cuor di terra, un insaccato dalle origini antiche preparato secondo la tradizione tipica toscana con spezie ed erbe aromatiche che esaltano un gusto travolgente e irresistibile. Portate a casa questo capolavoro di sapore a soli 2,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: There's nothing that I

0: for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Scopri i sapori d'Italia.
3: Ancora insieme su Panni FM, Marta Amato con voi per consigliarvi piatti di pasta che possiamo portare in tavola dopo una giornata di lavoro. Che ne dite delle penne all'arrabbiata? Abbiamo chiesto al cuoco Marco Serra la ricetta.
4: Panni FM l'ho chiesto a voi.
5: Pomodoro fresco, io metto tutto il pomodoro, anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che ha soffritto ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato e molto più piccante. E poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
3: Un piatto super piccante ma super gustoso. Fra l'altro il peperoncino è un alleato della crescita dei capelli grazie alla capsaicina, la sostanza responsabile del suo sapore piccante. Da Penny con il 20% di sconto, le penne all'arrabbiata, gli allegri sapori vengono solo 1,59 euro.
2: In viaggio tra i sapori d'Italia.
6: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: La notte più misteriosa dell'anno si avvicina e noi non vogliamo farci cogliere impreparati. Il bello di Halloween è proprio questo: la felicità di tornare tutti un po' bambini, fra travestimenti spaventosi, case decorate e la scusa perfetta per stare insieme e divertirsi. Da Penny è finalmente arrivato lo speciale Halloween da paura. Siete pronti per il classico dolcetto scherzetto? E allora correte a fare scorta delle mostruose caramelle a solo 1,69 euro, perfette per far felici tutti i bimbi che busseranno alla porta. Ma il divertimento continua anche a casa. Penny ha pensato al comfort di tutta la famiglia con il caldissimo calzino antiscivolo di Halloween a soli 3,99 euro. In tante fantasie assortite.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per consigliarvi i prodotti di Penny da portare in tavola. Un alimento che non dovrebbe mai mancare, l'insalata. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto come la preparate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere, a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
1: E per fare il pieno di insalata scegliete l'insalata ricca del nostro marchio Natura E, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso, dal campo alla tavola, per offrirvi prodotti freschi e accuratamente selezionati.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta avere in dispensa ingredienti semplici per risolvere un pranzo o una cena salutare, saziante e di qualità. Grazie alla promozione di Penny sconti fino al meno 50%, trovate in offerta fagioli borlotti, cannellini e ceci del marchio MyBio. Apportano proteine vegetali e sono pronti all'uso perché già cotti, dunque non dobbiamo mettere in ammollo i fagioli e i ceci e poi bollirli, ma basta aprire la confezione, risciacquarli e versarli su l'insalata. Inoltre è un prodotto biologico che non è stato trattato chimicamente. Fagioli borlotti, cannellini e ceci MyBio in vaso costano 99 centesimi. Per quando invece avete voglia di un secondo di pesce ma avete poco tempo, tenete in freezer una confezione di merluzzetti atlantici surgelati. Si preparano facilmente e aiutano a organizzare i pasti della settimana con una scorta sempre disponibile. Solo con Penny Card i merluzzetti atlantici surgelati, confezione da 500 grammi, costano 1,99 euro. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: cashback.
1: Con le giornate che si accorciano, i primi freddi, non c'è niente di meglio che coccolarsi con qualcosa di caldo e confortante. Ecco perché oggi vi consiglio di portare in tavola le minestre Knorr. Sono preparate con ingredienti selezionati, senza conservanti né coloranti, pronte in pochi minuti per regalarvi tutto il sapore delle verdure. È il comfort food perfetto per riscaldare l'autunno in modo leggero. Acquistando le minestre Knorr riceverete subito 10 punti extra sulla Penny Card, un'occasione per accelerare la vostra collezione e tagliare dritti al traguardo dei premi che desiderate.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le prime giornate più fresche cambiano anche la scelta della frutta. Cresce la voglia di sapori autunnali, facili da portare in tavola e da condividere in famiglia. Per una pausa naturalmente dolce, scegliete le clementine. Sono pratiche da sbucciare, profumate e ideali da tenere in casa per uno spuntino o da mettere nello zaino prima di uscire. Le clementine nella confezione da 1,5 kg costano 1,59 euro. E se l'autunno ha un sapore caratteristico, quel sapore è spesso quello delle castagne arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette di stagione. Portano in tavola uno dei prodotti più rappresentativi di questo periodo. In più, sono coltivate in Italia, queste che trovate da Penny. La rete da 1 kg costa 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione

Azione italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

it to the flow now, ooh. Oops, spice, to the flow now, ooh.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Il rapporto tra cinema e musica diventa più forte nelle saghe cinematografiche. Come mai? Scopriamolo insieme con Batman, dalla sua prima apparizione fino ad oggi. Batman è un fumetto realizzato da Bob Kane nel 1939. L'uomo pipistrello, eroe di Gotham City, non è altro che Bruce Wayne, miliardario dal passato oscuro, desideroso di giustizia. Batman appare per la prima volta sul grande schermo nel 1943 con le musiche noir di Lee Zaller, che raccontano la sua natura più misteriosa. Ma c'è qualcosa che manca. Per capire cos'è, dobbiamo fare un salto nel 1966. Esce Batman con Adam West e le musiche di Neil Hefti e Nelson Ridley, più orecchiabili rispetto al passato, permettono al pubblico di identificare subito il protagonista. Ed è sufficiente ascoltare distrattamente il ritornello per capire di chi si parla. Una caratteristica, questa, che rimarrà in tutti i film di Batman. Come quelli girati da Tim Burton con le musiche di Danny Elfman. Arrivando fino ai giorni nostri, con la trilogia diretta da Christopher Nolan e le musiche di Hans Zimmer. La musica identifica il personaggio, il suo carattere e lo spirito del film, restando impresso in questo modo nel cuore e nella mente del pubblico. Ed è tutto, noi ci risentiamo con la prossima puntata.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Quando torniamo a casa tardi e non abbiamo il tempo di preparare un sugo, possiamo comunque scolare la pasta, metterla nel piatto e aggiungere del pesto già pronto. Ne basta un cucchiaio per portare in tavola un piatto profumato, facile e veloce da preparare. Se oggi comprate un vasetto di pesto alla genovese Barilla classico o senza aglio, ricevete 20 punti extra sulla Penny Card. Poi, per dare un tocco asiatico, diciamo, alle ricette di ogni giorno, potreste usare la salsa di soia. Un ingrediente semplice ma ricco di sapore e apprezzato in tutto il mondo. Con l'acquisto di una bottiglia di salsa di soia Kikkoman ricevete 30 punti extra sulla Penny Card. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Quando fuori l'aria si fa più fresca, viene voglia di profumo di dolci appena sfornati, ad esempio lo strudel di mele che sa di montagna e di casa. Adesso è in offerta quello surgelato e già pronto che basta solo infornare. Se però avete voglia di prepararlo con le vostre mani, ascoltate cosa suggerisce Martin, un cliente di Penny originario della Germania.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Per fare un buono strudel ci vogliono delle mele tagliate piccole piccole, anche dell'uva passa, pan gratato e ovviamente la cannella. La mia mamma dice che per fare un ottimo strudel bisogna mettere anche un goccio di succo di limone nell'impasto. È buonissimo.
1: Grazie a Martin per questo segreto per preparare lo strudel perfetto. Se oggi non avete tempo, potete anche prenderlo già pronto. In offerta lo strudel di mele cuor di terra surgelato. Basta infornarlo e attendere che il profumo delle mele si espanda per la casa e ci richiami in cucina. Lo strudel di mele surgelato cuor di terra costa 1,99 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: In ogni stagione la natura sa sempre quali frutti regalarci per il benessere. Con il freddo, infatti, la terra ci dona gli agrumi. Sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gli agrumi li mangio perché fanno bene, hanno la vitamina C.
4: Quello da spremuta è quello che preferisco.
5: Le arance.
6: Io ne faccio molto uso di questo.
7: Mandarini. Anche io metto.
8: Mandarini arancio.
9: Sì, io amo le arance e le spremute.
10: L'arancio, perché è più buono.
1: Ho sentito anche le clementine, un agrume che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, come abbiamo sentito. Ma gli agrumi li possiamo usare in cucina dall'antipasto fino al dolce, quando volete sorprendere. Il mio consiglio è l'orata al forno con finocchio e clementine. Inoltre, gli studi confermano che il finocchio ha proprietà antivirali, quindi perfetto per alzare gli anticorpi nel periodo invernale.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Quando la sveglia suona presto, ci serve una colazione semplice ma soddisfacente che ci dia una spinta in più ad alzarci dal letto. Cosa ne dite di biscotti molto buoni ai 4 cereali e allo stesso tempo salutari? Da Penny ci sono i frollini Wellness, nati dalla collaborazione tra Penny e AIRC, Fondazione per la Ricerca contro il Cancro. La ricetta per questi biscotti e anche quella di altri 8 prodotti Wellness è stata messa a punto dai nutrizionisti di AIRC in base alle ricerche scientifiche per un'alimentazione sana, ricette semplici e pochi ingredienti, poco sale, poco zucchero. Riconoscete questi 9 prodotti perché sono contrassegnati dal logo AIRC. In particolare, i frollini ai 4 cereali Wellness sono senza zuccheri aggiunti, ricchi di fibre e preparati con farina poco raffinata e uova fresche italiane. Sono ideali per accompagnare il caffè, il tè o una tazza di latte al mattino. Grazie alla promozione di Penny, sconti fino al meno 50%, scegliete i frollini ai 4 cereali Wellness nella confezione da 300 grammi. Sono scontati del 30% e costano 1,39 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: che trovi solo da Penny.
1: Divertiamoci a creare in cucina qualcosa con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata del 16% a 79 centesimi. E fino al 21 ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro. E per farvi guidare nella realizzazione delle ricette, puntate il QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Quanto benessere si nasconde dentro ad una foglia di insalata? Ad esempio, se vorreste dormire meglio la notte, tutti i tipi di insalata a foglia, lattuga, valeriana, radicchio, combattono l'insonnia. Foglie di insalata da abbinare ad altre verdure ed ingredienti. Sentiamo le preferenze dei nostri clienti per quanto riguarda l'insalata.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia insalata preferita nel periodo invernale è una bella insalatona mista con pomodorini, tonno, mozzarella, preferibilmente di bufala, mais, carote crude tagliate alla julienne, finocchi crudi e per finire olio e aceto balsamico.
1: Questa è davvero una bella insalatona, di quelle che ci rimettono al mondo. Grazie a questa cliente per averci raccontato la sua insalata a cui possiamo ispirarci. Tutte queste verdure da Penny ci sono e trovate anche le buste di insalata a foglia, insalata mista oppure insalata ricca coltivata in Italia del marchio Natura E. Il maxi formato da 350 grammi costa 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Questa sera, dopo la vostra giornata ricca di impegni, premiatevi con una cena piena di gusto. Si comincia con la porchetta toscana nazionale, le specialità cuor di terra, scontata a 2,49 euro. Le patate al forno con aglio, rosmarino e olio sono il contorno ideale per esaltare il gusto della porchetta toscana. Nella vostra cena lasciate un pochino di spazio anche per i formaggi, e in particolare per quello svizzero, il famoso formaggio coi buchi, che piace tanto anche ai più giovani, che spesso lo chiamano proprio così, il formaggio con i buchi, eh? Emmentaler svizzero, dalle specialità a cuor di terra. La confezione è un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20% a 2,79 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Da Penny vi aspetta uno speciale aspettando il Natale con tutto quello che avete sempre desiderato. Moltissimi peccati di gola che in questo periodo dell'anno sono d'obbligo, eh? Ad esempio i tarallini. La leggenda narra che il primo tarallo in assoluto fu impastato da una mamma che provò a lavorare nella sua cucina quello che aveva nella dispensa. Farina con olio extravergine d'oliva, un po' di sale, una serie di prodotti che non mancano mai nelle dispense pugliesi. Creato l'impasto, lo appiattì in due striscioline sottili, andando a creare l'aspetto di un anello. Dopo la lievitazione lo infilò in forno ed eccoli i tarallini. Da Penny trovate, per rendere le vostre feste uniche, anche i taralli delle specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny.
0: I nostri marchi, Cuor di Terra, le specialità. Penny FM. I Gold di Penny FM.

0: Da Penny trovate uno speciale Halloween da paura. Sì, c'è di tutto, dai peccati di gola alle cose da indossare. Caramelle Paw Patrol Halloween, per preparare i sacchetti di dolcetto scherzetto. Un modo divertente per coinvolgere i più giovani inserendo nei sacchetti i dolci che più gradiscono. Queste caramelle sono in una confezione da 200 grammi, scontate 1,69 euro. Nel nostro speciale per voi anche il calzino antiscivolo Halloween. Fantasie e taglie assortite per adeguare il vostro look a questo momento dell'anno. Tra l'altro c'è un modello molto carino che si illumina al buio. Calzini antiscivolo Halloween, in offerta da Penny, 3,99 euro.
1: Penny Halloween, prezzi spaventosi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Da Penny nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra le buone abitudini che non tramontano mai, bisogna ricordarsi di bere acqua in modo regolare lungo tutto il corso della giornata. Bere 2 litri al giorno aiuta ad esempio la digestione, mantiene la pelle più luminosa. Da Penny, acqua frizzante Sant'Anna, in una confezione da 6 pezzi con la coccarda. Miglior prezzo dell'anno Penny, scontata del 50% a 1,77€. E poi, prima di arrivare in cassa, facciamo la scorta di Pepsi, famosa bibita inventata da un farmacista della Carolina del Nord alla fine dell'Ottocento negli Stati Uniti. Nei nostri punti vendita, la lattina di Pepsi, classica e senza zucchero, è in offerta a 52 centesimi.
0: Risparmia con le offerte di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Il marchio Le Specialità Cuor di Terra ci porta alla scoperta della pizza gourmet. È una rivisitazione di alta qualità della pizza tradizionale. È caratterizzata da impasti a lunga lievitazione, ingredienti ricercati e abbinamenti studiati. Il cornicione è croccante, alveolato, e con il termine gourmet si vuole unire la tecnica della cucina d'autore alla pizza. Il concetto è stato introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 e Simone Padoan è uno dei pionieri che hanno trasformato la pizza in un piatto di alta cucina. Adesso le pizze gourmet, le specialità cuor di terra vi aspettano al nostro banco surgelati.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo a parlare adesso dell'acqua Sant'Anna, che è certamente una delle acque minerali più famose, probabilmente perché tra le più leggere e povere di sodio al mondo, quello che viene tecnicamente chiamato residuo fisso. Se combiniamo queste proprietà col gusto vivace delle bollicine, avremo una vera e propria bevanda, la cui effervescenza pulisce la bocca ed è ottima per accompagnare antipasti di mare, verdure o piatti freschi, perché ne esaltano il sapore senza coprirli. Provare, come si suol dire, per credere. L'acqua frizzante Sant'Anna è in super occasione e da Penny, con lo sconto del 50%, portate a casa la confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 1,77 euro. Non a caso ha il bollino di miglior prezzo dell'anno Penny. Se vogliamo comunque mantenerci sull'analcolico, possiamo pensare anche a una buona Pepsi, classica ma anche senza zucchero, da abbinare in questo caso come aperitivo con arachidi tostate e salate, al classico burger con patatine, ma anche con il pollo al curry, le cui spezie indiane creano un piacevole contrasto con la tipica freschezza della Pepsi. Dunque, Pepsi classica o senza zucchero, da Penny la trovate a 52 centesimi la lattina.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
3: Una frittatina di zucchine. Zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ogni giorno beviamo acqua e bibite. Fare scorta al momento giusto con le offerte di Penny permette di spendere meno. Se per un pranzo o una serata in compagnia preferite una bevanda dolce e frizzante, scegliete la Pepsi Cola che adesso è in offerta. Trovate sia la versione classica sia quella senza zucchero per chi deve fare attenzione a non assumerne troppo. La lattina da 33 centilitri di Pepsi classica e Pepsi senza zucchero costa appena 52 centesimi. Bere a sufficienza è importante ogni giorno e conviene avere sempre anche una buona scorta d'acqua in casa. L'acqua frizzante Sant'Anna è proposta al miglior prezzo dell'anno Penny per questo prodotto. Sconto del 50%. La confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri di acqua frizzante Sant'Anna costa in tutto 1,77 euro.
0: Belli insieme, amici. Belli insieme, amici. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.
1: Sì, da Penny c'è uno speciale Halloween per rendere questo momento dell'anno da paura. Sì, troverete anche il porta scherzetti per la gioia dei più giovani che in questo periodo, secondo la tradizione, si travestono e girano tra i vicini di casa chiedendo a chiunque apra la porta dei dolcetti per evitare di subire degli scherzetti. Quella del dolcetto o scherzetto è un'antichissima tradizione celtica che nel corso del tempo ha conquistato i giovani di diverse parti del mondo, Italia compresa. Nel nostro speciale Halloween da paura, anche il porta scherzetti dai modelli assortiti, a quantità limitata, in offerta a 3,79 euro.
0: Dolcetto o scherzetto? Da Penny è Halloween.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: E passiamo ad un'offerta che ha il sapore degli sconti. Siamo infatti nello speciale sconti fino al 50% di questa settimana. Ma un'offerta che ha anche il sapore della bontà di due prodotti che possiamo combinare insieme in una buona ricettina. I merluzzetti in umido con pomodorini e fagioli cannellini. Per la ricetta utilizziamo i merluzzetti atlantici e i fagioli cannellini mai bio. Andiamo alla preparazione. Soffriggiamo in una padella uno spicchio d'aglio con uno scalogno tritato e aggiungiamo a seguire i pomodorini. Dopo qualche minuto aggiungiamo i fagioli cannellini mai bio, sfumando con un po' di vino bianco. Dopo 5 minuti inseriamo anche i merluzzetti atlantici e copriamo con un coperchio per una decina di minuti. Impiattiamo alla fine con una manciata di prezzemolo fresco. Per questa e tante altre ricette approfittiamo dello speciale sconti fino al 50%. I fagioli cannellini, borlotti, ma anche i ceci mai bio li mettete in padella in sconto del 33% a 99 centesimi la confezione. Aggiungiamo alla padella anche i merluzzetti atlantici che sono in sconto del 24%, mezzo chilo a 1,99 euro, ma solo con Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny Fan, un programma unico, divertente e irriverente, realizzato finalmente dal sottoscritto Fabio Massimo Boniti.
1: Sì, comunque la sigla è provvisoria, anche perché il conduttore sarei io, Tommaso Stabilini.
2: Senti, conduttore,
1: sì.
2: A che ora finiscono qua i balli di gruppo?
1: Ma che balli di gruppo? Questo non è un villaggio turistico, chiaro?
2: Dai, mini club veloce, che siamo già in ritardo.
1: Che mini club?
2: Sì. Mettete tutto lì, grazie.
1: Ma voi
2: sì?
1: Non mettete lì niente. Vabbè, balli di gruppo a parte, nuova puntata del Penny Fan. Vediamo le notizie più curiose della settimana.
2: Dai, con quel divano, su!
1: Le accreditano 10 milioni di dollari, ma si accorgono che è un errore. È successo ad una donna di Melbourne che aspettava un rimborso da una compagnia di criptovalute. Una situazione un po' criptica, direi. Stati Uniti, l'azienda di materassi Casper cerca dormiglioni professionisti. Requisito: il desiderio di dormire tanto.
2: Queste tazze, spille, pupazzetti di chi sono?
1: Roba mia. Ah! Ma cosa ridi?
2: Di quello lì, Bardolini, scusa, Fantasmini, come diavolo si chiama?
1: A parte che sono Stabilini, poi quelli sono dei pezzi da collezione che vorrei lasciassi stare, grazie.
2: Perfetto, buttate via tutto, sacco nero, mi raccomando.
1: No, aspetta, scusate, dammi sto sacco e lascia stare le mie cose, è chiaro? A Genova la polizia ha fermato un uomo nudo su uno scooter. Con casco e canotta ha dichiarato che voleva raggiungere una spiaggia per nudisti. Un po' come quando esci dicendo agli amici: vengo già mangiato. Ecco, lui ha detto: vengo già nudo. Lei porta via il gin tonic e lei lo schiaffeggia. È successo su un volo Jet 2 diretto a Rodi. Protagonista una nonnina fatta scendere con un atterraggio di emergenza dopo aver aggredito uno steward.
2: A che punto siamo?
1: Con cosa?
2: Dai, che tra poco c'è il taglio del nastro.
1: Allora, io mi sono stancato qui. Non ci sarà nessun taglio del nastro, nessun trasloco e soprattutto riportatemi quel sacco nero con le mie cose.
2: Da segnalare che il conduttore non vuole aiutare col trasloco,
1: ma non...
2: mettendo in grave difficoltà i colleghi.
1: Io non vi conosco, voi non esistete e io devo condurre un programma, ok? Finalmente, grazie al cielo, da Tommaso Stabilini è tutto. Penny Fan torna la prossima settimana.
2: Giovane!
1: Sì.
2: Volevi il tuo sacco? Eccolo.
1: Bene, almeno per una volta ci siamo capiti, eh?
2: Ma scherzi! Prendetelo!
1: No!
2: Mettete anche lui nel sacco, ragazzi!
1: No, non avete capito, no, fermi, cosa? Possibile non si possa mai discutere qua? Lascia! Aiuto!
0: Penny Fan, tutto.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: L'autunno è appena entrato e certamente clementine e castagne sono i frutti simbolo di questa stagione, perché sono capaci di evocare con i loro profumi, colori e sapori l'atmosfera dei mesi più freddi. Oggi sono un po' romantico. Andiamo alla castagna, perché la castagna veniva detta il pane dei poveri, perché è stata per secoli l'alimento base delle comunità montane e delle famiglie meno abbienti. Nella cultura popolare rappresenta la protezione e il calore della famiglia. Ma ricordiamo una cosa importante: è un frutto energetico, ricco di carboidrati complessi, fibre e sali minerali che sono ideali per affrontare il cambio di stagione. Le castagne da Penny vengono solo 3,99 euro al chilo. E rimango ancora un po' con la vena romantica e posso dirvi che potremmo chiamare le clementine il sole d'autunno. Con il suo colore arancione brillante e il profumo intenso richiama proprio la vitalità e apporta un carico, tra l'altro prezioso, di vitamina C per preparare il sistema immunitario all'inverno. Non facciamoci mancare questo sole d'autunno e mettiamo a tavola anche per i nostri bambini le clementine, che sono in promozione al Banco Frutta e Verdura a 1,59 euro al chilo.
0: Le offerte di Penny che riscaldano l'autunno.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny Card. Ogni euro un punto.
1: Anche acquistando con la Penny Card la birra. La birra possiamo dire che è entrata nelle nostre abitudini per dissetarci, così come per accompagnare diversi piatti. Abbiamo chiesto a voi clienti a cosa in particolare l'avvicinate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Quando bevo birra generalmente o mangio una pizza o a nulla in realtà, perché mi piace così.
4: Ma se è orario aperitivo, magari le due patatine o cose del genere. Se no, diciamo che la uso come amaro post cena.
5: Niente di particolare, preferisco berla quando non mangio che insieme al cibo, ecco. Preferisco, ecco, dopo il pasto.
6: Ma la birra va bene un po' con tutto, soprattutto con la classica pizza o con, per esempio, dei piatti anche tipici, insomma, della cucina italiana, perfetta con la pasta. E...
7: L'accompagnamento ideale, secondo me, sono le patatine e le olive verdi, grandi, di quelle proprio belle cicciotte, altrimenti la pizza.
1: Da Penny trovate anche la birra Peroni, acquistando la confezione da 3 pezzi con Penny Card, per voi 20 punti extra con i quali potete completare più velocemente la vostra collezione dei piatti della tradizione, i bellissimi 8 piatti in ceramica con le ricette regionali.
0: Prodotti extra? Punti extra!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E andiamo adesso a parlare per un attimo del Penny Cashback, perché facendo semplicemente la spesa con la Penny Card ci vengono regalati in automatico i bollini da utilizzare, ad esempio per la collezione dei piatti della tradizione, che sono tutti made in Italy, oppure per le offerte esclusive e ancora per ricevere dei buoni sconto personalizzati. Per raggiungere più velocemente i punti necessari, ma soprattutto per raggiungere i nostri obiettivi, Penny ha inserito dei prodotti che ci danno tanti punti extra. Questa settimana, ad esempio, acquistando il pesto alla genovese Barilla, sia classico o quello senza aglio, riceviamo, oltre che un'idea buona in cucina per la serata, riceviamo 20 punti extra. Se invece la serata volge all'asiatico, la salsa di soia Kikkoman è un classico immancabile. Dal basso apporto calorico, ma dal gusto particolare e intenso, direi che è perfetta per una cenetta a base di pollo alle mandorle, il mio preferito. La salsa di soia non esalta solo il gusto, ma anche i punti extra, perché la salsa di soia Kikkoman ci regala ben 30 punti extra. E non dimentichiamo l'ingrediente principale, non dimentichiamo la nostra Penny Card.
0: Prodotti extra? Punti extra!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card. Penny.

0: I nostri gastronomi.
1: L'antipasto ha una storia che ci porta indietro nel tempo, fino all'antica Roma, dove sapevano come godersi la vita anche stando a tavola. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto alcuni consigli per l'antipasto a Carlo Sciacca, capo gastronomo Penny per la Sicilia.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Se volessimo creare un buon antipasto, quali sono i salumi che non devono mancare nel nostro bel piatto di antipasti?
4: Allora, per un bel piatto di antipasto io consiglio sempre almeno un mix di salumi, quale un prosciutto crudo, un buon salame della tradizione italiana, che possa essere un salame Sant'Angelo, un salame felino, associato anche qui a dei formaggi come un asiago. Se voglio andare sui sapori forti, mettiamo un bel caciocavallo siciliano, una provola stagionata, un provolone piccante. Consiglio sempre di preparare gli antipasti in senso orario. Bisogna sempre partire dal formaggio più delicato per poi finire col formaggio più piccante.
1: Nel reparto freschi antipasto nazionale emiliano, le specialità a cuor di terra, con la Penny Card scontato del 20% a 2,59 euro.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: che trovi solo da Penny.
1: A volte basta un sorso per rimettersi al mondo. Pensate all'acqua Sant'Anna frizzante, una freschezza che nasce proprio lassù tra le vette incontaminate delle Alpi Marittime. Un'eccellenza che oggi vi stupirà perché ha conquistato il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. Un premio che celebra la massima convenienza per il vostro portafoglio. E infatti oggi vi costa la metà la confezione da 6 bottiglie e vostra con lo sconto del 50% a solo 1,77 euro. Ma se avete voglia di pura energia, di quel brivido dissetante, il momento è perfetto per aprire una Pepsi. Creata fino a 800 dal farmacista Caleb Bradham come rimedio rinfrescante, la Pepsi è ideale da bere durante una pizza in compagnia o nei vostri momenti di pausa. Il prezzo è davvero conveniente, la trovate a soli 52 centesimi.
0: Risparmia con le offerte.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri i sapori d'Italia.
1: È certamente uno dei momenti migliori per fare un bel viaggio nei sapori e nei colori della nostra bella Puglia. Il mare di Bari, le colline che portano all'Alberobello, distese immense di uliveti, veramente fantastico. Ecco, in questo posto incantevole, a Bitonto per l'esattezza, viene prodotto l'olio extravergine De Santis. Una storia di famiglia, come titolo il loro sito, che inizia negli anni 50, quando Giovanni De Santis dà il via alla sua attività produttiva nel frantoio di famiglia. Da lì ai nostri giorni è diventato un grande produttore che però ha mantenuto la qualità e la genuinità dei prodotti e della tradizione. Olive pregiate del territorio come la cima di Bitonto o quella di Mola e poi ovviamente l'immancabile coratina. Ho scoperto tra l'altro che ottobre per le olive è il mese dell'osservazione. Non è ancora il momento della raccolta, ma il contadino osserva la dimensione delle olive, il loro colore e in attesa della maturazione prepara il terreno per la raccolta. Il mese giusto

0: per fare una bella passeggiata tra gli uliveti in Puglia. Intanto da Penny trovate l'olio extravergine di oliva De Santis classico con tutto il gusto della Puglia. Il prezzo però lo abbassiamo noi e con il 40% di sconto un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico costa solo 4,79 euro.
1: In viaggio tra i sapori d'Italia.
2: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi prepariamo insieme alla food blogger Benedetta Rossi una gustosa merenda. Certo, perché Benedetta ha scelto la nostra pasta sfoglia fior di pasta per una delle sue ricette. Vi basterà inquadrare il codice QR che trovate sul volantino per accedere e scoprire tutti i passaggi e gli ingredienti. Una di queste ricette sono le sfogliatelle alle mele, frutti preziosi in autunno perché agiscono come un vero e proprio prebiotico nutrendo la flora intestinale. Da Penny la pasta sfoglia fior di pasta viene solo 79 centesimi. È il momento di estrarre la Penny Card perché ancora una volta la spesa da Penny è più che conveniente. Con uno shopping di almeno 40,05 € di contributo potrete avere il contenitore porta pranzo e la borsa termica scelti per voi proprio da Benedetta Rossi.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: idee per la tua cucina.
1: E andiamo per un attimo all'Oktoberfest a Monaco, scoprendo ovviamente anche la cucina tedesca, perché è appena partito appunto l'Oktoberfest e oltre l'immancabile birra nei boccali da un litro, che a Monaco chiamano Mass, ovviamente ci si imbatte spesso nei tipici würstel che i bavaresi accompagnano anche con senape, crenn e tante buone verdure. Quali? Ce lo dicono i nostri clienti, che forse sono già stati in Germania.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: A volte arrostiti, a volte lessi, cotti al vapore.
1: Con che cosa li accompagna? Cioè, che cosa aggiunge per fare un piatto più completo?
4: La verdura alla lessa.
1: Okay. Che tipi di verdura, ad esempio?
4: Qualsiasi, dal cavolo ai fagioli, a qualsiasi cosa, perché in casa nostra la verdura è il piatto unico, si può dire.
1: Bravissimi, un ottimo consiglio. I tedeschi infatti mangiano i würstel con i crauti, dunque il nostro cavolo cappuccio, perché ovviamente aiuta la digestione. Nello speciale sconti fino al 50% trovate i würstel di suino sapor di cascina, confezione da 3, in sconto del 40% a soli 83 centesimi. E quindi, prost!
0: Penny, idee per la tua cucina.

0: di Solo da Penny.
1: Oggi vi faccio fare un viaggio fra i sapori più ricercati con la linea Le specialità cuor di terra. Partiamo con l'Emmentaler svizzero, che deve il suo nome alla valle del fiume Emme nel cantone di Berna. È ricco di acido propionico, un alleato che rinforza il sistema immunitario. Presentando la vostra Penny Card potrete averlo con uno sconto del 20% a soli 2,79 euro. Ma le sorprese non finiscono qui. Per gli amanti dei sapori intensi c'è la porchetta toscana, sempre firmata Le specialità cuor di terra, un insaccato dalle origini antiche preparato secondo la tradizione tipica toscana con spezie ed erbe aromatiche che esaltano un gusto travolgente e irresistibile. Portate a casa questo capolavoro di sapore a soli 2,49 euro.
0: Cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: it's always like there's a lot of
1: because the day is long.
2: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Che l'Italia sia il più grande consumatore di pasta al mondo non è un segreto, ma in media quanta pasta mangiano gli italiani in un anno? Provate a pensare una cifra, vediamo. Secondo gli studi di Unione Italiana Food sono più di 23 kg di pasta a persona e chissà ovviamente con quante ricette. Intanto ascoltiamo le vostre, i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La pasta ai frutti di mare, mi piace mangiarla, l'adoro.
4: Spaghetti alle vongole, che a me piace il pesce perché è sano, veloce, si fa in 5 minuti.
5: A me piace a pomodoro oppure alle erbe, salvia, rosmarino, cipolla, aglio, prezzemolo, basilico, tutto un trito, è buonissima.
6: Al sugo, che al pesto, anche in bianco.
7: L'insalata di pasta, pomodoro, mozzarella, basilico.
8: Quella con le melanzane e alla norma.
9: Melanzane e ricotta grattugiata.
1: Beh, pasta alla norma, ovviamente, ricotta grattugiata, siamo in Sicilia, semplice e buonissima. Ma visto il grande consumo di pasta, non è un caso che tra i prodotti salvaspesa di questa settimana ci sia proprio la pasta Barilla, con gli immancabili spaghetti e le comode penne rigate. Al prezzo, mi raccomando, salvaspesa di soli 99 centesimi al chilo.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Temi.
1: La notte più misteriosa dell'anno si avvicina e noi non vogliamo farci cogliere impreparati. Il bello di Halloween è proprio questo, la felicità di tornare tutti un po' bambini, fra travestimenti spaventosi, case decorate e la scusa perfetta per stare insieme e divertirsi. Da Penny è finalmente arrivato lo speciale Halloween da paura. Siete pronti per il classico dolcetto scherzetto? E allora correte a fare scorta delle mostruose caramelle a solo 1,69 euro, perfette per far felici tutti i bimbi che busseranno alla porta. Ma il divertimento continua anche a casa. Penny ha pensato al comfort di tutta la famiglia con il caldissimo calzino antiscivolo di Halloween a soli 3,99 euro, in tante fantasie assortite.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?
2: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Ottobre porta con sé la frizzantezza delle bollicine con il verduzzo bianco, un vino che potete accompagnare ad antipasti di pesce come crostini di baccalà, cocktail di gamberi o crocchette di salmone. Ora che sappiamo come abbinarlo, ho chiesto a Roberta, una nostra cliente di Torino, qual è l'atmosfera migliore per assaporare un calice di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: L'atmosfera secondo me è più bella per godere di un buon bicchiere di vino sicuramente e farlo in compagnia, ma ancora di più è secondo me con magari quell'amica o quelle due amiche a casa in inverno, aprire una bottiglia di vino insieme e raccontarsi della propria vita, delle proprie avventure, disavventure, successi anche perché no, fallimenti, e brindare insieme e passare una buona serata insieme. Secondo me questa è l'atmosfera migliore.
1: E mi trovo pienamente d'accordo con la nostra Roberta. Se anche voi cercate questa atmosfera, allora potete chiamare tutti gli amici più stretti, perché adesso, per tutto il mese di ottobre, con lo speciale 5 più 1 gratis, portate a casa ogni bottiglia di Verduzzo frizzante a solo 1,66 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Basta avere in dispensa ingredienti semplici per risolvere un pranzo o una cena salutare, saziante e di qualità. Grazie alla promozione di Penny sconti fino al meno 50%, trovate in offerta fagioli borlotti, cannellini e ceci del marchio MyBio. Apportano proteine vegetali e sono pronti all'uso perché già cotti, dunque non dobbiamo mettere in ammollo i fagioli e i ceci e poi bollirli, ma basta aprire la confezione, risciacquarli e versarli su l'insalata. Inoltre è un prodotto biologico che non è stato trattato chimicamente. Fagioli borlotti, cannellini e ceci MyBio in vaso costano 99 centesimi. Per quando invece avete voglia di un secondo di pesce ma avete poco tempo, tenete in freezer una confezione di merluzzetti atlantici surgelati. Si preparano facilmente e aiutano a organizzare i pasti della settimana con una scorta sempre disponibile. Solo con Penny Card i merluzzetti atlantici surgelati, confezione da 500 grammi, costano 1,99 euro. Richiedete la Penny Card digitale sul sito penny.it oppure sulla app di Penny.
0: Penny, assortimento di qualità, marca e prezzi bassi.

Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme. Tre ore in compagnia di Marta Amato.
1: Buon pomeriggio a tutti i nostri clienti e benvenuti da Penny in questo giovedì 8 ottobre. Oggi lo shopping si fa a ritmo di relax perché ad alleggerire lo scontrino ci pensiamo noi. Potete utilizzare i vostri buoni pasto elettronici direttamente alle nostre casse abilitate, passandone 8 per scontrino. Ma attenzione, il tempo vola. Vi ricordo che l'esclusiva collezione I piatti della tradizione terminerà ufficialmente il 1 novembre. Accumulate gli ultimi punti per i modelli in ceramica lavabili in lavastoviglie. Più tardi vi svelerò quali prodotti vi daranno diritto a punti extra. E restate in ascolto perché fra pochissimo vi porterò in giro per l'Italia alla scoperta delle spettacolari

0: spettacolari giornate fai d'autunno previste per questo weekend.
1: Penny insieme, insieme, insieme. 3 ore in compagnia di Marta Amato.

0: Biagio Antonacci e Saif Spirituale su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lo sapevate che per sentirvi leggeri e pieni di energia bastano le scelte giuste a tavola? Iniziate con l'acqua Sant'Anna frizzante, rinomata per essere una delle acque più leggere al mondo. Con un contenuto di sodio eccezionalmente basso, la scelta purissima ideale per la vostra dieta quotidiana. La confezione da 6 bottiglie è vostra a solo 1,77 euro. Infatti ha conquistato il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny. E per dare una svolta effervescente alle vostre giornate, lasciatevi conquistare dal gusto inconfondibile di Pepsi. Questa bibita è nata con il nome di Brad's Drink, derivante dal cognome del suo inventore, Bradham, ed è diventata famosa per il suo bilanciamento di aromi naturali e caramello. Portate una ventata di freschezza nel vostro frigo e la trovate a soli 52 centesimi.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per fare merenda insieme.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.
0: Apriamo il frigo e scegliamo uno yogurt a marchio sapor di cascina. Sentiamo quando lo mangiate voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lo mangio la mattina col muesli e col miele.
4: Al mattino a colazione, bianco, con un po' di cannella e delle noci sbriciolate.
5: Al pomeriggio, con la frutta. Mangio con le fragole e con la banana.
6: Lo yogurt è un pasto molto cerebrale, aiuta a concentrarsi e quindi, diciamo, nei momenti di pensamento eccessivi.
7: Durante il giorno, ogni momento posso mangiare. Aggiungo un po' di caffè o con acqua e sale. È una specialità di Kazakistan.
0: Quanti modi per assaporare lo yogurt che unisce proteine di alta qualità e una piccola quota di grassi o carboidrati. Questa combinazione stabilizza la glicemia, evitando i picchi di fame e i cali di energia tipici del pomeriggio. Da Penny vi aspettano gli yogurt mix a marchio sapor di cascina, con uno sconto del 21%. Ogni confezione viene solo 59 centesimi.
1: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Rieccoci di nuovo in diretta, parliamo dello speciale sconti fino al 50%.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per i vostri piatti scegliete i ceci a marchio MyBio. Grazie al loro contenuto di calcio e ferro, sono l'ingrediente ideale per sostenere la salute delle vostre ossa e donarvi la giusta energia quotidiana. Perfetti per arricchire zuppe fresche o insalate. Oggi sono scontati del 33% a soli 99 centesimi e sono stati scelti anche dalla food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue schiscette. Scoprite la ricetta sul nostro sito penny.it. E per i vostri secondi piatti a base di pesce, lasciatevi conquistare dalla freschezza dei merluzzetti atlantici. Teneri e gustosi, sono una miniera di vitamina B12, essenziale per combattere la stanchezza e ricaricare il sistema nervoso. Non dimenticate di passare alla cassa la vostra fedele alleata. Solo con Pennycard avrete un fantastico sconto del 24% a solo 1,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi, sempre con voi in questo giovedì 8 ottobre. C'è un'Italia segreta che aspetta solo di essere scoperta. Questo fine settimana lasciatevi sorprendere, sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le giornate fai d'autunno. Ecco alcuni esempi: a Palermo potrete varcare l'esclusiva soglia di Palazzo Sclafani, un capolavoro del 1330. Potrete ammirare gli splendidi di archi intrecciati in pietra lavica. Inoltre, recenti scavi hanno riportato alla luce antiche mura arabe e resti di una domus romana. Spostandoci a Venezia, l'occasione è altrettanto imperdibile. Potrete esplorare i saloni settecenteschi ricchi di stucchi di Palazzo Gussoni, la prestigiosa sede del TAR che si affaccia sul Canal Grande. Tutte le visite sono a contributo libero, un piccolo gesto per proteggere l'immenso patrimonio artistico del nostro paese. Collegatevi al sito del FAI e consultate gli orari di ciascun luogo. Regalatevi un fine settimana all'insegna dello stupore.
1: Penny FM, la radio per tutti i gusti.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Accogliete l'autunno sulla vostra tavola con i sapori più dolci della stagione. Cominciate la giornata con la freschezza delle clementine. Grazie al loro contenuto di acqua e carotenoidi, sono un vero elisir naturale per mantenere la vostra pelle idratata e luminosa contro il vento autunnale. Succose e facilissime da sbucciare, sono lo spuntino ideale per tutta la famiglia a un prezzo eccezionale. Le trovate a solo 1,59 euro. E per riscaldare le vostre serate in compagnia, scoprite il gusto inconfondibile delle castagne. Oltre a essere deliziose, offrono una buona ricarica di minerali come potassio e fosforo, utili per contrastare la stanchezza tipica del cambio stagione. Un piacere della tradizione, perfetto da preparare al forno o in padella. Saranno vostre a soli 3,99 euro.
0: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Torri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: salva spesa di Penny.
1: Ed eccoci di nuovo in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo giovedì 8 ottobre. Ancora buoni acquisti a tutti gli amici Penny che fanno la spesa nei nostri store. Vediamo cosa preparare stasera per cena. Una pasta semplice ma assolutamente gustosa è la pasta al pomodoro, che fa parte della dieta mediterranea. E si dice che noi italiani viviamo più a lungo grazie proprio a questi prodotti. Se poi aggiungiamo anche del peperoncino, il gioco è fatto, perché secondo degli studi è un vero elisir di giovinezza. In più ha azione decongestionante se abbiamo preso qualche raffreddore di stagione. Adesso da Penny per la pasta al pomodoro trovate la passata di Vella nel salvaspesa, solo con Penny Card è scontata del 22% e viene solo 89 centesimi.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Fabrizio Moro, comunque mi vedi su Penny FM. Portate in tavola il sapore autentico della cucina italiana e date un'accelerata alla vostra raccolta punti. Con il pesto genovese Barilla, preparato con profumato basilico fresco, il successo a cena è assicurato.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Acquistandolo accelerate la corsa ai premi, riceverete 20 punti extra per la collezione I Piatti della Tradizione, una linea esclusiva di piatti realizzati in ceramica, resistenti e comodamente lavabili in lavastoviglie, perfetti per valorizzare ogni vostro menù. Ma i vantaggi per la vostra spesa non finiscono qui. Se volete esplorare nuovi orizzonti gastronomici, aggiungete al carrello la salsa di soia Kikkoman. Usatelo per preparare dei velocissimi noodles, vi basterà saltare nel wok delle verdure a listarelle con straccetti di pollo. Unite poi la pasta e sfumate tutto con la salsa di soia a fine cottura per un perfetto piatto in stile orientale. Mettetela alla prova, il suo acquisto vi regala altri 30 punti extra per avvicinarvi ancora più velocemente ai vostri piatti preferiti.
1: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Un caloroso buon pomeriggio a tutti voi da Marta Amato. In questo giovedì 8 ottobre fare la spesa è un vero piacere, soprattutto quando la convenienza è così semplice. Vi ricordo che per ottimizzare il budget di tutta la famiglia da Penny potete spendere i vostri buoni pasto elettronici utilizzandone fino a 8 in un'unica transazione. E mentre riempite il carrello con le nostre offerte, date un'occhiata alla vostra tessera punti. Mancano poche settimane al traguardo. La collezione I piatti della tradizione volge al termine il 1 novembre. Affrettatevi a collezionare l'eleganza della ceramica per la vostra tavola. Rimanete con noi, a breve vi svelerò le aperture più segrete e affascinanti delle prossime giornate fai d'autunno. Buona spesa a tutti!

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Il risparmio e il benessere quotidiano si incontrano da Penny. Per un'idratazione bilanciata c'è acqua Sant'Anna frizzante, proviene dalle vette delle Alpi Marittime e deve il nome al celebre santuario di Sant'Anna, dove fin dal 500 i pellegrini si rigeneravano alla fonte. Con il premio miglior prezzo dell'anno Penny, la confezione da 6 bottiglie è vostra con il 50% di sconto a solo 1,77 euro. Invece, per i momenti di svago, la Pepsi garantisce quella frizzantezza inconfondibile che unisce le generazioni a tavola. Perfetta in abbinamento a un hamburger gourmet e salsa tartara. Adesso viene solo 52 centesimi.
0: Penny, freschezza, qualità e risparmio.

0: Tetti in amianto? Grazie agli incentivi togli l'amianto, rifai il tetto, installi il fotovoltaico e tutti i soldi investiti te li rimborsa il sole. Contatta Tecnologie Industriali e Ambientali.
1: Telefono 02 50 99 401.
0: www.tia.it. Email fotovoltaico@tia.it.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Ancora insieme in questo giovedì d'ottobre, Marta Amato con voi per preparare insieme una golosa crostata.
1: Penny, idee per la tua cucina.
0: Proprio per questo ho chiesto al titolare della pasticceria La Golosa in provincia di Venezia di svelarmi gli ingredienti per una crostata autunnale.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Crostata di ricotta e frutta. Prendiamo una tortiera e con la nostra pasta frolla facciamo una base. Poi in una planetaria versiamo 500 g di ricotta fresca, un uovo, 250 g di zucchero a velo, mezza bacca di vaniglia e un pizzico di sale. Sbattiamo il tutto finché diventa il tutto omogeneo. Poi versiamo dentro la tortiera. Inforniamo a 180 gradi per 35 minuti. Lasciamo raffreddare. Decoriamo il sopra della nostra base con della frutta fresca e ricopriamo il tutto con della gelatina.
0: Sento già il profumino e pensate, preparare una torta con l'arrivo dell'autunno stimola il buon umore con la terapia del forno. Impastare e dosare gli ingredienti richiede concentrazione. Questa attività agisce come un rilassante naturale, aiutando a rallentare i ritmi e a rilassare la mente dopo le prime settimane di rientro dalla routine lavorativa o scolastica. Per preparare la nostra crostata trovate la ricottina Valbontà nella confezione da due pezzi a soli 79 centesimi.
1: Penny, idee per la tua cucina.

0: Calcutta con due minuti su Panni FM. La merenda dell'autunno unisce creatività e un risparmio imbattibile. Grazie alla collaborazione con la celebre food blogger Benedetta Rossi, potete preparare delle deliziose sfogliatelle alle mele, frutti preziosi della stagione autunnale che, grazie alla ricchezza di polifenoli, aiutano a proteggere il sistema cardiovascolare, regolando anche i livelli di colesterolo nel sangue.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per realizzarle la base ideale è la pasta sfoglia fior di pasta, che da Penny trovate al prezzo di soli 79 centesimi. Bastano pochissimi passaggi per consultare la ricetta. Inquadrate il codice QR stampato sul volantino per accedere al poltare e scoprire tutti gli ingredienti e i passaggi svelati proprio da Benedetta. Ma non è finita, la convenienza continua alle casse estraendo la Penny Card. Con una spesa minima di almeno 40 euro, un piccolo contributo di soli 5 euro, riceverete il set autunnale scelto personalmente da Benedetta Rossi. L'esclusivo contenitore porta pranzo abbinato alla borsa termica, ideali per mantenere fresche le vostre creazioni ovunque andiate.
1: La ricetta ce la dà Benedetta.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: E rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo giovedì d'ottobre. Questo weekend si rinnova l'appuntamento più atteso della stagione, le giornate fai d'autunno, il momento di riappropriarsi della bellezza nascosta nelle nostre città. A Genova, ad esempio, potrete fare un vero salto nel tempo visitando l'antica Barberia Giacalone, un gioiello d'inizio Novecento decorato in stile Art Deco. Mentre a Trieste, per permettervi di godervi la magia della Barcolana questo fine settimana, i volontari del FAI vi danno appuntamento per il prossimo weekend, cioè quello del 17-18 ottobre. Vi ricordo che l'accesso a queste meraviglie è a contributo libero a sostegno della fondazione. Bastano pochi clic sul portale web del FAI per visualizzare la mappa dei siti visitabili. Piccolo consiglio: con l'iscrizione sul sito potrete saltare le code grazie alle corsie preferenziali.
1: Penny FM, consigliera e compagna della tua giornata.

0: Un viaggio fra i sapori più ricercati vi aspetta da Penny con il marchio Le Specialità Cuor di Terra.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lasciatevi conquistare dall'Emmentaler svizzero, fonte di calcio altamente assimilabile e fosforo, fondamentale per il mantenimento di ossa e denti forti a tutte le età ed è naturalmente privo di lattosio grazie alla sua lunga stagionatura. Presentando la Penny Card potrete portarlo in tavola con uno sconto del 20% a soli 2,79 euro. Le sorprese per il vostro palato continuano con un'altra eccellenza della stessa linea. Per chi ama i sapori intensi c'è la porchetta toscana, grazie alla cottura lenta al forno mantiene intatto un elevato apporto di proteine nobili e minerali essenziali come il ferro e il potassio, ideali per il recupero muscolare. Non lasciatevi sfuggire questo vero capolavoro, oggi è vostro a soli 2,49 euro.
1: Cuor di Terra, le specialità, il sapore della tradizione.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Alberto Conti con Bazar su Penny FM. Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi in diretta.
1: Penny, freschezza, qualità e risparmio.
0: Il pranzo della domenica e le cene in famiglia diventano subito una festa con il Bon Roll di Aia. Questo celebre polpettone racchiude al suo interno un cuore filante di verdure e formaggio tenero, un trucco perfetto per far mangiare gli spinaci anche i più piccoli, fornendo una fonte naturale di fibre. Preparato con carni bianche selezionate di pollo e tacchino e ricchissimo di proteine nobili ad alto valore biologico, ideali per il nutrimento muscolare e per una digeribilità ottimale. La sua consistenza morbida si presta a una cottura perfetta in forno o anche in padella, magari accompagnato da croccanti patate arrosto. È la soluzione ideale per portare in tavola un secondo ricco nutriente e anche veloce, capace di conquistare tutta la famiglia. Presentando la vostra Penny Card, questo capolavoro di bontà è oggi disponibile con un eccezionale sconto del 50% a soli 5,79 euro.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Penso a una sera d'aprile, a certe scelte a cui credevo a metà, e poi ai giorni spesi su un banco a immaginarmi una strana realtà. Alla tua voce che calma le notti, che torna qualcosa non va, ma forse tutto fiato perso.

0: Se la vita non è solo risolvere un problema, poi c'è questo vento e sa di cose buone, forse da cercare un senso in cose silenziose.
1: La magia di Halloween trasforma la nostra casa nel castello dei divertimenti, è la notte perfetta per liberare la fantasia, riscoprire il piacere di giocare insieme e creare ricordi indimenticabili che accendono il sorriso di grandi e piccini.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: E allora, per difendervi dall'assalto di streghette fantasmini pronti al classico dolcetto scherzetto, da Penny trovate le caramelle assortite, una riserva di pura energia che regalerà ai bambini la carica ideale per affrontare la caccia ai tesori della notte. Il loro prezzo è un vero incantesimo, sono vostre a solo 1,69 euro. E per completare il rituale del comfort domestico, lasciatevi avvolgere dai magici calzini antiscivolo di Halloween in tantissime fantasie, soli 3,99 euro. Mantengono i piedi al calduccio mentre i loro speciali inserti geometrici sul fondo creano uno scudo protettivo che neutralizza ogni rischio di scivolata sui pavimenti lisci.
2: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ben ritrovati su Penny FM in questo giovedì 8 ottobre con Marta Amato. Sintonizzatevi sul canale del risparmio. Per la vostra spesa quotidiana c'è una grandissima comodità ad aspettarvi alle casse. Potete accumulare e spendere fino a 8 buoni passo elettronici in un'unica spesa. E poi un piccolo promemoria per tutti i collezionisti: il conto alla rovescia è iniziato perché la collezione I piatti della tradizione finirà il 1 novembre. Avete ancora pochi giorni per completare il vostro set di piatti in ceramica resistenti e lavabili in lavastoviglie. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM e Neil & Nox con Why.

0: Mettete la qualità al centro della vostra spesa quotidiana con le offerte di Penny.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Portate in tavola la purezza della sorgente Rebruant con l'acqua Sant'Anna frizzante. Vanta un'eccezionale dolcezza organolettica, un livello di nitrati ridotto al minimo che la rendono indicata per tutta la famiglia. Un valore unico che ha meritato il premio miglior prezzo dell'anno Penny. Approfittate subito del super sconto del 50%. La confezione da 6 bottiglie viene solo 1,77 euro. Accanto alla leggerezza aggiungete un tocco di leggerezza dalle vostre pause con Pepsi. Lo sapevate che il suo nome deriva dalla parola greca eupepsia, che significa proprio buona digestione, caratterizzata dalle note aromatiche delle noci di cola, e la scelta ideale quando cercate una ricarica rinfrescante. Scontata del 25%, sarà vostra soli 52 centesimi.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Halloween. Dolcetto o scherzetto?
1: Eccoci arrivati allo speciale Halloween. Questa festa è il regno della fantasia. Progettare insieme un costume, truccarsi o inventare decorazioni fai da te permette ai bambini di esprimere la propria personalità senza schemi. Diventare per una sera un mago, un supereroe o un simpatico folletto stimola l'immaginazione e la manualità. E allora sentiamo da un americano, Eric, come si vive Halloween negli Stati Uniti.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Si veste ogni anno in un costume diverso e delle maschere che magari hai fatto te insieme alla tua mamma e magari papà, oppure acquistato in un negozio, e poi si gira intorno al quartiere dicendo trick or treat, dolcetto o scherzetto, e tutte le case nel quartiere hanno dei caramelli o frutta, verdura, e quando poi torni a casa hai una borsa piena di caramelle che ti potrebbe durare anche delle settimane, e quindi divertentissimo per tutti i giovani americani.
1: È proprio vero, il classico rito del dolcetto o scherzetto è un'occasione unica per fare comunità. I bambini imparano a relazionarsi con i vicini di casa, a rispettare le regole della cortesia, come chiedere per favore e grazie, e vivere il proprio quartiere come un luogo sicuro, caloroso e accogliente. Nel nostro speciale Halloween trovate il porta scherzetti a soli 3,79 euro.
0: Penny Halloween, dolcetto o scherzetto?

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Iniziamo a fare scorta di alleati preziosi con i ceci a marchio MyBio. Sono caratterizzati da un basso indice glicemico. Questi legumi aiutano a mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue, garantendovi un senso di sazietà prolungato nel tempo. La convenienza vi stupirà, li trovate scontati del 33% a soli 99 centesimi. E sono stati scelti anche dalla food blogger Benedetta Rossi per preparare le sue schiscette. Scoprite la ricetta sul nostro sito penny.it. E poi date un tocco di mare ai vostri menù con i merluzzetti atlantici. Oltre a essere facilissimi da preparare, si distinguono per l'ottimo apporto di sali minerali come fosforo e selenio, alleati per la memoria e anche per proteggere le cellule dall'invecchiamento. Esibite la Penny Card per lo sconto del 24%, solo 1,99 euro.
0: Penny, freschezza, qualità

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buoni acquisti e anche buon autunno. È il momento delle nostre rubriche. Ascoltiamo Disco Sound di Tommaso Stabilini.
1: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
2: Nuova puntata di Disco Sound, oggi torniamo nel 1963. Sul giradischi di Penny FM il primo album dell'eterno ragazzo, Gianni Morandi.
3: Fatti mandare dalla mamma a prendere latte.
2: Gianluigi Morandi nasce a Monghidoro, provincia di Bologna, l'11 dicembre 1944. Prova a diventare pugile, ma inizia a cantare. Dopo diverse esperienze tra concorsi e sagre, partecipa a Voci Nuove Disco d'Oro e nel 62, dopo aver vinto il Festival di Bellaria, viene messo sotto contratto dalla RCA italiana. Ospite del podcast Basement di Gianluca Gazzoli, spiega com'è stato il primo approccio alla musica.
4: È stato a una festa dell'Unità di Bologna, dove alla Montagnola il barbiere del paese, che mi conosceva, sapeva, ma fa bene a cantare una canzone, ma su un piccolo palcoscenico grande come questo tavolo. E io andai lì sopra e cantai, che ne so, una canzone di Claudio Villa.
3: Andava a 100 all'ora per trovare la mia famiglia.
2: Nel 63 esce il primo 33 giri dal titolo Gianni Morandi, che sul lato A aveva Andavo a 100 all'ora, È colpa mia, Fatti mandare dalla mamma, 24 ore al giorno, Sono contento e Il primo whisky. Andavo a 100 all'ora, primo brano in assoluto inciso dal cantante, mentre Sono contento è il primo scritto interamente da lui. Arrangiamenti di Ennio Morricone, in quegli anni stretto collaboratore di Morandi.
3: Sono contento perché la mamma malati soli da andare al cinema.
2: Sul lato B altre 6 canzoni, Go Kart, Twist, Loredana, Che me ne faccio del latino, Ho chiuso le finestre, Meglio il Madison e Corri corri. Tutte canzoni di successo uscite precedentemente. L'album è stato inserito da Rolling Stone Italia nella lista dei 100 dischi italiani più belli di sempre.
3: La sola cosa che devi fare è desiderare di accelerare.
2: In copertina un giovanissimo, neanche ventenne, Gianni Morandi in piedi sulla ruota di un trattore. Camicia, golfino, jeans e un sorriso appena accennato. Al prossimo vinile.
3: Andava a 100.

0: Nel reparto ortofrutta sono arrivate le promozioni più appetitose del momento.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Lasciatevi conquistare dal gusto vivace delle clementine. L'abbondanza di oli essenziali e la dolcezza della polpa aiutano a distendere le tensioni e a regalarvi un momento di buon umore relax durante i vostri break quotidiani. Fate scorta, oggi sono vostre a solo 1,59 euro. Accanto alla freschezza, regalatevi un momento di golosità con le castagne. Rappresentano un'ottima fonte di energia naturale per affrontare i primi freddi con la giusta grinta. Portate in tavola la qualità della raccolta autunnale a un prezzo straordinario. Le trovate a soli 3,99 euro.
1: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro, solo con Penny Card.

0: Le 18:44 minuti, ancora buoni acquisti da Marta Amato. Ci avviciniamo all'orario di cena e allora prediligiamo le proteine. Sono ricche di triptofano che il nostro corpo usa per produrre la serotonina, l'ormone del buon umore, e la melatonina, l'ormone che regola il sonno.
1: La frutta e verdura di Patty.
0: Una cena proteica aiuta quindi ad addormentarsi più facilmente e a migliorare la qualità del riposo. Sentiamo allora come preparate le uova mentre eravate intervistati dal collega Tommaso Stabilini.
2: Piatti, non parole.
3: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
4: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
3: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara?
4: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova con il formaggio grattugiato sopra, mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
0: L'abbinamento di proteine e verdure a cena rappresenta la combinazione perfetta per chiudere la giornata. Se le sole proteine offrono vantaggi per i muscoli e il metabolismo, l'aggiunta delle verdure ne potenzia gli effetti, creando una sinergia straordinaria per l'organismo. E allora stasera non ci resta che preparare la frittata. Da Penny trovate le zucchine, vengono solo 1,99 euro.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny la convenienza vi premia ogni giorno. Scegliete il pesto genovese Barilla. La sua ricetta unisce la freschezza del basilico all'energia dei pinoli, che offrono un ottimo apporto di acido linoleico, utile per favorire il benessere cardiovascolare. Portandolo a casa accumulate 20 punti extra per la collezione I piatti della tradizione, tutti in ceramica, adatta all'uso quotidiano e sicura 100% in lavastoviglie. Se volete collezionare tutti i piatti ancora più in fretta, allora sperimentate in cucina la salsa di soia Kikkoman. Ricreate un classico riso alla cantonese, tostate il riso già bollito in padella insieme a dadini di prosciutto, piselli e uovo strapazzato. Poi completate con un generoso filo di salsa di soia. Acquistandola guadagnerete 30 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Mr. Rain con Lunedì Nero su Penny FM, su queste note siamo arrivati alla fine del programma di oggi. Prima di salutarci voglio lasciarvi con un piccolo consiglio: se siete già in fila alle casse di Penny o state finendo di riempire il carrello, ricordatevi che potete ottimizzare il vostro budget utilizzando i buoni pasto digitali. È possibile accumulare fino a un massimo di 8 buoni per singola transazione. Si tratta del metodo più comodo per coprire interamente la spesa legata al reparto food. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona serata e un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker.
2: Scopri i sapori d'Italia.
3: Ancora insieme su Panni FM, Marta Amato con voi per consigliarvi piatti di pasta che possiamo portare in tavola dopo una giornata di lavoro. Che ne dite delle penne all'arrabbiata? Abbiamo chiesto al cuoco Marco Serra la ricetta.
4: Panni FM lo ha chiesto a voi.
5: Pomodoro fresco, io metto tutto il pomodoro, anche con i semi e tutto il resto, ma va bene anche una passata senza troppi problemi. L'aglio va sempre fatto soffriggere intero o perlomeno a metà, togliendo all'interno l'animella. Dopo che ha soffritto ci butti dentro il peperoncino, perché più tieni il peperoncino dentro a soffriggere e più diventa praticamente arrabbiato, è molto più piccante. E poi si fa bollire almeno un 15 minuti.
3: Un piatto super piccante ma super gustoso. Fra l'altro il peperoncino è un alleato della crescita dei capelli grazie alla capsaicina, la sostanza responsabile del suo sapore piccante. Da Penny con il 20% di sconto, le penne all'arrabbiata, gli allegri sapori, vengono solo 1,59 euro.
2: In viaggio tra i sapori d'Italia.
6: Basta un Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le prime giornate più fresche cambiano anche la scelta della frutta. Cresce la voglia di sapori autunnali, facili da portare in tavola e da condividere in famiglia. Per una pausa naturalmente dolce, scegliete le clementine. Sono pratiche da sbucciare, profumate e ideali da tenere in casa per uno spuntino o da mettere nello zaino prima di uscire. Le clementine nella confezione da 1,5 kg costano 1,59 euro. E se l'autunno ha un sapore caratteristico, quel sapore è spesso quello delle castagne arrostite, bollite o utilizzate nelle ricette di stagione. Portano in tavola uno dei prodotti più rappresentativi di questo periodo. In più, sono coltivate in Italia, queste che trovate da Penny. La rete da 1 kg costa 3,99 euro.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute!

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: Ancora insieme su Penny FM, Marta Amato con voi per consigliarvi i prodotti di Penny da portare in tavola. Un alimento che non dovrebbe mai mancare, l'insalata. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, vi ha chiesto come la preparate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ma in realtà mi piace variare, quindi mi piace cambiare anche il tipo di insalata.
4: Ma come la condisci, come la prepari?
3: Allora la metto direttamente nella vaschetta che devo mangiare, quindi poi olio, o anche mi piace aggiungere l'avocado per esempio, olio, soia, magari liquida, al posto del sale e basta.
4: E se la vuoi fare un po' più ricca, per esempio, cosa ti piace aggiungere, a parte l'avocado?
3: Che è il finocchio, il pomodoro, ciliegino, carote, insomma un po' di tutto.
1: E per fare il pieno di insalata scegliete l'insalata ricca del nostro marchio Naturae, che privilegia l'impiego di tecniche agronomiche rispettose della valorizzazione delle colture in ogni fase del percorso, dal campo alla tavola, per offrirvi prodotti freschi e accuratamente selezionati.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny troviamo i saldi di fine stagione. Possiamo fare un ottimo affare grazie al fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa. Date un'occhiata presso l'area dedicata alla promozione fuori tutto. Potreste trovare piccoli articoli non alimentari e bazar, prodotti stagionali e tanto altro su cui risparmiare la metà del prezzo. I prodotti cambiano in base al punto vendita in cui vi trovate, ma a titolo d'esempio, potreste trovare asciugamani, piccoli elettrodomestici, teglie per cucinare e così via. Diciamo che potreste adocchiare un po' di tutto proprio come in un bazar. Da Penny c'è il fuori tutto fino al 21 ottobre, sconti fino al 50% su tanti articoli per te e la tua casa.
0: Risparmia con le offerte.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Oggi vi svelo il fascino millenario di Lentini, in provincia di Siracusa, l'antica colonia greca celebrata in tutta l'isola come la rigogliosa città delle arance.
0: Il nostro weekend.
1: A Lentini si arriva in auto con la A18 Catania-Siracusa, in treno alla stazione cittadina o in aereo all'aeroporto di Catania-Fontanarossa. Provate la vera cucina del territorio al ristorante Maidda. I loro piatti appartengono alla più autentica filosofia slow food locale, come i tradizionali primi fatti in casa e le specialità chilometro zero. Per soggiornare, il B&B Il Palazzo vi aspetta all'interno del monumentale ottocentesco Palazzo Aletta de Geronimo, per farvi dormire nel fascino di una dimora storica nel pieno centro della città.
0: Cosa vedere?
1: La chiesa madre di Santa Maria, autentico gioiello architettonico del barocco siciliano. Palazzo Beneventano, imponente e sfarzosa testimonianza della rinascita nobiliare ottocentesca, ricca di reperti e fascino d'altri tempi. Le sponde del Biviere, il leggendario lago artificiale immerso nella natura, ideale per una passeggiata dedicata al birdwatching.
0: Cosa mettere in valigia?
1: I cuddiruni, dei calzoni con un bordo a cordoncino tipici delle feste. Ecco la ricetta del capo gastronomo della Sicilia, Carlo Sciacca.
2: È una via di mezzo tra una focaccia e un colzone. A Lentini la tradizione comanda un impasto a base di semola di grano duro che accoglie un mix con broccoli neri stufati con la cipolla, delle acciughe sott'olio per dare sapidità, o possiamo usare in alternativa della salsiccia, delle olive nere, della tuma e una spolverata di pecorino siciliano. Richiudiamo, spennelliamo con olio extravergine d'oliva e in forno a 220 gradi per almeno 20 minuti finché non risulterà totalmente dorato. Buon appetito a tutti!
1: E tutti gli ingredienti vi aspettano al Penny di Lentini in Viale Regione Siciliana 2. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.
3: Empezó el verano, ¡fue!

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: In ogni stagione la natura sa sempre quali frutti regalarci per il benessere. Con il freddo, infatti, la terra ci dona gli agrumi. Sentiamo quali sono i vostri preferiti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Gli agrumi li mangio perché fanno bene, hanno la vitamina C.
4: Quello da spremuta è quello che preferisco.
5: Le arance.
6: Io ne faccio molto uso di questo.
7: Mandarini, anche le mandarine.
8: Mandarini arancio.
9: Sì, io amo le arance e le spremute.
10: L'arancio, perché è più buono.
1: Ho sentito anche le clementine, un agrume che ci aiuta a rafforzare il sistema immunitario grazie alla vitamina C, come abbiamo sentito. Ma gli agrumi li possiamo usare in cucina dall'antipasto fino al dolce. Quando volete sorprendere, il mio consiglio è l'orata al forno con finocchio e clementine. Inoltre, gli studi confermano che il finocchio ha proprietà antivirali, quindi perfetto per alzare gli anticorpi nel periodo invernale.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny Card.

0: cashback.
1: Con le giornate che si accorciano, i primi freddi, non c'è niente di meglio che coccolarsi con qualcosa di caldo e confortante. Ecco perché oggi vi consiglio di portare in tavola le minestre Knorr. Sono preparate con ingredienti selezionati, senza conservanti né coloranti, pronte in pochi minuti per regalarvi tutto il sapore delle verdure. È il comfort food perfetto per riscaldare l'autunno in modo leggero. Acquistando le minestre Knorr riceverete subito 10 punti extra sulla Penny Card, un'occasione per accelerare la vostra collezione e tagliare dritti al traguardo dei premi che desiderate.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: che trovi solo da Penny.
1: Divertiamoci a creare in cucina qualcosa con le nostre mani di gustoso grazie ai suggerimenti di Benedetta Rossi, l'amata food creator. Utilizziamo ad esempio la pasta sfoglia rotonda Fior di Pasta, scelta da Benedetta in una delle sue ricette, scontata del 16% a 79 centesimi. E fino al 21 ottobre potete acquistare il contenitore porta pranzo più la borsa termica porta pranzo scelti per voi da Benedetta. Vi bastano 40 euro di spesa con Penny Card e un contributo di 5 euro. E per farvi guidare nella realizzazione delle ricette, puntate il QR code che trovate sul volantino con il vostro smartphone e scoprite le ricette di Benedetta Rossi per la vostra pausa pranzo.
0: Fai la spesa con Benedetta.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi bisogna approfittare del fuori tutto, quindi tutti i clienti dentro per il fuori tutto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa, dalla cucina al bagno allo sport. I vostri articoli preferiti, di cui non potete fare a meno, che quotidianamente utilizzate, oggi li trovate a metà prezzo. Quindi invitate amici, parenti, tutti da Penny oggi, perché è arrivato il fuori tutto. Ripeto, sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. È l'occasione giusta anche magari per fare un bel regalo. Magari regaliamo un articolo sportivo, un qualcosa per il bagno ad una persona speciale. Oggi, ripeto, è il giorno giusto. Sconti fino al 50% su tanti articoli per voi e per la vostra casa. Fuori tutto!
0: Risparmia con le offerte

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Corri da Penny. Fino al 21 ottobre ricevi l'esclusivo contenitore porta pranzo con la sua borsa termica scelti da me, Benedetta Rossi, con una spesa di almeno 40 euro e un contributo di soli 5 euro. Solo con Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

che saltassero i piani prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi. Non c'è tempo di